0: Radio Galvici da Della, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadelle.